0: valore di quello che gli sta bene, la trovare in uno spazio, la trovare in uno spazio di
1: Ciao.